chi è quell'uomo che mi sembra un angelo? Cammina per le strade come in estasi, sorride a tutti e tutti gli sorridono.

che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove par che la montagna scenda in mare. Quante cose...

rischio di crepare, se risponde il motore me ne posso fregare. Questo quando un campione onesto

0: fare, buonanotte anche te.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Ed ora da Radio Salso Montecanate c'era una volta l'operetta. A tutti buon ascolto.

allevata da un vecchio operaio, Papà La Russa, ed è un po' la mascotte di tutta la fabbrica. Per questo i 18 anni di Eva sono una festa per tutti. Intanto giunge a prendere possesso della fabbrica il nuovo proprietario, Ottavio Flaubert, di cui si dice che sia più portato per le feste e le belle donne che per il commercio. Giovane e simpatico, organizza subito una festa con gli amici.

famosa e ricca. Inutilmente il buon Larousse la ammonisce che la felicità sicura è nel lavoro modesto e nella virtù. Eva è come incantata, affascinata, vuole sognare.

secondo lui. In realtà una fraschetta che ha giudicato giunto il momento di sistemarsi convenientemente, facendosi legalmente impalmare da Dagoberto, che è solo capace di

spesso alla visione della madre giovane e bella. Potesse lei pure provare la gioia di vivere anche per un po' in quel mondo. E Ottavio è lì vicino, pronto a suggerirle: puoi essere felice.

Gli amici prendono in giro Ottavio. Egli sospira, è triste, sfugge la compagnia. Sintomi gravissimi, deve essere innamorato. Ma Ottavio nega, è un gaudente lui, un vero parigino. E un vero parigino non si innamora, si diverte.

contrario, le assicura di amarla. Vivrà ammirata e ricca in quel mondo che finora ha solo sognato. Così Ottavio riesce a strapparle la promessa di un incontro. Eva verrà ad una delle sue feste. Che male c'è a lasciar parlare il cuore?

Intanto al povero Dagoberto le cose vanno male. Ridotto al verde per un debito di gioco, il padre gli nega l'aiuto finanziario e Gypsy ora lo vuole rispedire dal suo vecchio genitore.

ma gli amici continuano a prendere in giro Ottavio perché si è innamorato di lei. Povero Ottavio, non sa che due sono le cose da trattare con precauzione: il vetro e la felicità di una ragazza.

Balarus si presenta minaccioso, seguito da tutti gli operai. Rivuole la sua figliola, non permetterà che la vita della sua piccola Eva venga rovinata. È pronto a difenderla anche con la forza. Ma Eva non vuole tornare con lui. Ottavio la ama. E Ottavio, pressato da tutta quella gente, ammette il suo amore. Eva sarà sua moglie. Ma la gioia di Eva dura poco. Usciti gli operai, Ottavio ride di come li ha giocati, di come ha finto. Tutto crolla per Eva, che fugge piangendo. Il sogno è finito. Sono passati 2 anni. Eva si è data al canto ed è diventata...

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
7: Ma no, da 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni.

0: paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Ecco, qui ci siamo. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno, buona colazione, buon freddo. Freddo. Anche questa mattina 8 gradi. Qui da noi alle ore 7. Abbiamo un bel sole. Attendiamo poi i vostri contatti, le vostre telefonate per il gioco o la valo a spacca. Roberto aspetta a telefonare perché avrai modo poi in diretta di dire il tuo numero. Perciò le piccole raccomandazioni che partono immediatamente. Abbiamo l'appuntamento dunque anche con i giochi storici, per esempio quello, anzi devo aggiungere i punti, guardiamo se Lucette ha funzionato, Erika, Lucette, bello, no? Mi piace, mi affascina, il nome Lucette, che io non avevo mai sentito. Lucette ha suggerito qualcosa per dirmi dov'era l'agenzia, la prima agenzia, importante agenzia della SIAE a Salso, a voi nel dopoguerra, l'ultima via Coppelli, dall'amica Antonella, la grande amica Antonella. Ed abbiamo per Fidenza, fino poi ci sarà l'Anna che nella seconda parte. Intanto per Lucette, pardon, per la SIAE ci sono 12 punti, dura da 12 giorni fino al 1950. Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia veniva chiamata in due modi. Capito bene la domanda? Quali erano questi due modi che si chiamava Via Micheli una volta, fino al 1950. Passiamo immediatamente al disco quiz.

Ed andiamo anche con il rumore. Sentiamolo.

0: Per il rumore siamo addirittura al 32esimo giorno, perciò 32 punti, 32, 32, rumore, 32 punti, mentre invece abbiamo tre premi, Evo Fashion, Futura Immagine, Stenom dell'amica Giovanna Iasoni per sia Sfidenza sia il disco quiz e 50 punti. A voi vincere, me lo auguro. Ed abbiamo il primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493, abbiamo due poste elettroniche, canate chiocciola polaris.it, radio montecanate chiocciola gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura, con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora il nostro cucciolotto è un gattino bello, bello, bello, cerca casa. È un cucciolone bello. Chi vuole adottarlo a 5 mesi circa, chi vuole adottarlo, contatti il 329 71 15 598. Abbiamo Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, che è stato salvato da una situazione difficile. Giocherellone, abituato in casa, salvato da gravi problemi di salute. Chi l'ha salvato deve assolutamente cercargli casa. Contattate EMPA, Adozioni Parma, 347-03-61-628. Abbiamo sette cuccioli maschi, femmine abbandonati da bastardi con la B maiuscola. Chi vuole, hanno circa 4 mesi. Chi vuole adottarli singolarmente, logicamente, se meglio tutti, 347-03-61-628. Ed si avvicina l'ultima data del ultimo mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, per domenica domani. Domani a Borgotaro si festeggia alla grande. Comune di Borgotaro, la provincia di Parma vi invitano all'ultimo appuntamento 26 del mercatino dell'antiquariato, domani ultimo appuntamento. Sempre stando in tema, oggi sarà una grande festa per la banda Città di Fidenza, banda Città di Fidenza. Oggi pomeriggio dalle 16:30 Open Day, cioè per conoscere la scuola di musica cui tutti potete partecipare. Poi alle 18 ci sarà l'inaugurazione della nuova sede lì in via Mazzini, ex Macello, nuova sede con rinfresco, buvette. Non mancate a questo grande appuntamento. Ed volete invece fiori, composizioni, volete tutto il meglio, avete Calicantus. Calicantus è a disposizione. Calicantus è con voi, dalla nascita alla morte. Calicantus per darvi il meglio. Calicantus per farvi installare la app Canatina, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicantus che propone il pensiero del giorno che è stato inviato da Riccardo di Merano. Riccardo di Merano la pensa così: le parole uccidono. Se le persone sapessero quante parole sbagliate distruggono i sogni, distruggono i rapporti, distruggono autostima, avrebbero un filtro in gola. Se non sei capace di elogiare, di apprezzare, di ammirare, di amare, tieni la bocca chiusa.

0: Presidente, abbiamo Zelensky in casa, uè, il via libera dei patriot, lo diciamo ai pacifisti, quelli che dicono no a soldi per le armi, ma come facciamo a difenderci dagli aggressori pacifisti? Me lo dite? State lì a zappare l'orto? No, a parte il fatto che non credo a una parola di Trump, non ci credo, comunque sembra abbia dato il via libera, però ricordatelo che è la terza volta che gli ripromette, mamma mia, meritava l'America un presidente come quello? Non credo, nel modo più assoluto. Ed abbiamo da oggi rincaro del gasolio, da oggi rincari a non finire. Solo l'ENI, ente nazionale degli idrocarburi italiano, dà un tetto massimo, perciò ricordatelo che vi attende al via dal 28 settembre. Ci sarà un prezzo stabile, facessero così tutti. E veniamo agli alunni stranieri in Parma. Sono il 24% della popolazione, perciò siamo lontani al limite del 30%, però dicono gli addetti ai lavori che serve più aiuto dallo Stato, da Roma che legiferano, ma poi assolutamente non mandano soldi per attuare le nuove regole. Bomba Day, il giorno della bomba. È mica meglio chiamarlo il giorno della bomba anziché Bomba Day? Dai là! Suma in Italia, tutto pronto per l'evacuazione, circa 6.000 persone. 6.000 persone saranno evacuate intanto che la bomba sarà neutralizzata, è domani. Domani persone con orari tutti affissi attorno all'area. Il rifugio è nella scuola Pezzani. Kiev chiama e noi ci siamo. Le donne della Economia Forum di Parma dicono viva Kiev. Vittorio dice viva Kiev. Abbasso Putin, abbasso i russofili che logicamente non la pensano così. Le donne del forum, noi ci siamo. Aiuti, collaborazione con l'Ucraina, corazza, iniziative concrete. Perciò la grande corazza, anche lei, la pensa come il sottoscritto. Via dall'Italia il maliano del Mali, terrore d'oltre torrente. Ma perché non l'avete mandato via prima? Il terrore, un Mali. Il male è lì. Operazione Parma sicura, stretta agli stranieri pericolosi, era ora. Ed abbiamo carabinieri di Bologna, il generale Toscani è il nuovo comandante provinciale. Perciò arriva da Bologna un grande, grande comandante, fra l'altro nostrano. Arraffa tutti i contanti del gratta e vince. È preso nei guai un 28enne étranger, straniero. Mamma mia, recita la canzone del Piave, lo dirò sempre, non passi lo straniero. Ed abbiamo oggi, che è il 26 settembre, San Cosma e San Damiano. Cosma e Damiano, due santi che vanno a braccetto e vanno in coppia. E anche San Nilo, Nilo Bertolotti. Ciao Nilo, è grande fisarmonicista. Oggi i nati conoscono solo un modo per fare bene le cose, eseguirle alla perfezione. Il loro motto è: vale di più la pratica che la grammatica. In effetti sono convinti che si possa migliorare con il lavoro fatto soltanto facendo molti esercizi. Nella vita privata tendono ad essere un po' ossessivi, per questo è una regola che affidano alla medicina migliore, che è la stabilità. Spesso queste persone non basta solo un'occupazione, ma cercano anche un secondo impiego, un hobby. Costituiscono fondamentale il loro pregio per i lavori. I loro amici si descrivono come individui intensi, decisi, risolutivi e dotati di uno spiccato senso dell'umorismo. I pregi è tecnico e tenace, i difetti autoritario e molto enigmatico. Come sarà il tempo? Avremo un sabato di condizioni di tempo prevalentemente soleggiato, freddo o fresco al mattino. Aumenteranno le temperature nel corso della giornata, zero termico a 4200 metri, temperature minime più 11, massime più 25, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon sabato.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
3: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Abbiamo una telefonata che prendo, se è Roberto mi segno il suo numero, sentiamolo.
1: Buongiorno Vittorio. Può darsi che il quiz del Presidente della strada di Miseli si
0: fosse... È arrivata la telefonata, mamma mia. Blocchiamo le linee, ecco qui. Deve sempre arrivare la telefonata al momento meno opportuno. Mamma mia, c'era Roberto. Sentiamo.
2: No, new message. All message. Play back.
1: Buongiorno, Vittorio. Può darsi che il quiz di Presidente della strada di Miseli si fosse chiamata anche Vuoti del Figlio? Se non lo è, dici no. Ciao.
0: Ciao, Anna. Non ho capito, chiedo, anzi, mamma mia, Roberto, chiedo due cose che vengono, con quali due nomi veniva chiamata via Micheli, me ne dici niente, come non detto, comunque, sei, non ho capito il nome che hai detto, ma poco conta. Ho bloccato le linee per dirvi gioco o lavavo la spacca. Come sempre, prima il numero che scegliete, cioè la domanda, poi a vostra scelta la pubblicità o il primo estratto su Milano. In palio sono sfasati Baroni Ceramiche, Vogue Fashion, Futura Immagine, La Baita, Pilogen, Nova Confezioni e Stenom, che verranno suddivise nelle due categorie giochi, caccia alla pubblicità ed, ripeto, primo estratto su Milano. Sblocco le linee. Adesso potete andare. Ecco qui, è Robertino. Sì? Pronto? Lo?
3: Pronto? Mi senti?
4: Benissimo.
3: Eccomi. Allora, mi dai l'uno e poi mi dai Baroni e l'84.
4: Baroni 80,
3: sono di corsa che sta andando alla scuola,
4: 84, ed abbiamo invece per Silvana una domanda, digli a Davide che dopo le 10, sì, sai che mi ha chiamato anche me, sarò lì dopo le 10 però.
3: Va bene.
4: Digli a pure. Chef Duma, qual è la gara? Attenzione, Silvana, è una domanda particolarissima.
3: Mamma mia.
4: No, no, ascolta, ma tu lo sai perché sei ingegnosa. Qual è la gara sportiva cui l'allenatore corre con l'atleta?
3: È vero,
4: che gareggia, gareggia con l'atleta.
3: È vero che si vede in televisione, carica corda, che cosa? No, non mi viene.
4: È quello, è il ciclismo, è dietro ciclismo, bicicletta, è vero, con la moto. Grazie.
0: Scusami, Silvana, vai alla scuola, poi ci vediamo. Era la domanda forse più strana, l'abbiamo già fatto, sapete il ciclismo dietro moto, quello della moto è l'allenatore del ciclista, corrono insieme e c'era una bella bottiglia di liquore offerto dalla Baita che vi aspetta anche oggi, eccolo.
5: Pronto, ciao. Allora, 8 e fai Peugeot e 83.
4: Peugeot 43. Ma naturalmente
5: ti
4: alle
5: devo lasciare, ciao.
4: Ciao, ciao, ciao.
0: Ti aspetto dopo. Vai tranquilla. Intanto la Diletta ha già dato il numero, l'otto, Pegaso, Peso, non Pegaso, ed l'85. Perciò tutto bene. Guardiamo Davighi, mettiamo Davighi. Ed andiamo con Diletta, può sempre chiamare senza poi dire tutta la trafila che l'ho già segnata. Andiamo con una canzone, canzoncina, che eccolo qui, guardiamo chi è, chi se l'ha, sì, pronto?
6: Ciao Vittorio, sono l'Anella. Il più basso?
4: Sì.
6: La baita? Il 37.
4: Nella baita 37. Per l'Anella, grande, grande Nella. Ascolta Nella, è una domanda molto facile, mi sembra, molto facile. Parliamo di coppie dello spettacolo, coppie comiche, coppie che hanno fatto ridere al cinema. Erano due comici, uno si chiamava Gianni e l'altro?
6: Pinotto.
4: Pinotto, era facile.
6: Ciao.
0: Molto, Gianni e Pinotto. Brava Nella, facile, facile, facile, veramente, mamma mia Roberto, eccolo qui, Roberto, Roberto, Gianni e Pinotto era, speriamo che non debba etire, etire, non debba poi... A me piace quando logicamente ci sono gli intoppi. Allora, per la nostra Nella, un CD baita, CD baita, CD grandi orchestre, CD, eccomi qua.
4: Eccomi qua.
5: Pronto, posso ancora?
4: Sì, sì, sì, hai detto tutto, hai già detto no. L'otto, eccetera, e anche per Diletta sarò lì alle 18 all'inaugurazione, perciò non posso mancare nel modo più assoluto. Dimmi Diletta il numero. All'otto, hai già detto l'otto. Ascolta. È una domanda molto bella. 1969, sai dirmi chi ha lanciato la canzone che poi te la dedico davanti agli occhi miei?
5: Prima di tutto io non c'ero, quindi, cioè c'ero ma ero piccolina, però non lo so. E io ti provo a dire Bruno Martino.
4: Bruno Martino.
0: Sono i New Trolls. New Trolls. Non c'eri neanche Diletta nelle domande di Nerone, Napoleone. Non c'eri. Ma questo non preclude che la storia, almeno noi italiani, dovremmo saperla. Davanti agli occhi miei, è una bella canzone del 69, era abbinata alla Diletta a Stenom dell'amica Giovanna Iasoni, ed abbiamo dopo, mettiamo davanti, sentirai Diletta com'è bella e la conosci benissimo, dei New Trolls, tu che conosci tutte le canzoni molto belle, abbiamo certi momenti, eccolo qui, dei grande Pierangelo Bertoli.

Certo, è che di belle canzoni Pierangelo Bertoli ne ha scritte tantissime. E belle, belle, belle canzoni. Certi momenti è una delle bellissime. Grande Bertoli, grande. Tendiamo un attimo, poi vado immediatamente con lo spazio del mio parlare. Se dovete telefonare, fatelo davanti agli occhi miei. La dedico a Diletta, sono i New Trolls 1969. Sentila, Diletta.

0: Davanti agli occhi miei. Diletta, sei davanti agli occhi miei. Andiamo con la pubblicità. Sentiamo qual è la pubblicità battezzata. Non mi sembra di aver sentito nessuno.
1: Casa del Fiore.
0: Casa.
1: Caccia la pubblicità di oggi, che è sabato 26 settembre, prima parte, la pubblicità battezzata.
0: Andiamo

0: questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
5: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza.

gioca sue. Abbiamo prima il numero, poi a vostra discrezione la pubblicità o il primo estratto sulla ruota di Milano. Come sempre metto qualche chiacchiera fra un brano e l'altro, perché non amo i bianchi di scena, perciò quando mi sentite parlare è che se ci sono prendo le telefonate, se no evito i bianchi, ed è il caso questo. Abbiamo una canzone molto bella che ieri è stata contestata, ma inutilmente, proprio inutilmente, perché questa canzone si chiama solo ed esclusivamente Estate. Questa canzone si chiama Estate. Bruno Martino. La dedico anche all'amico Giancarlo Pioli, che ne ha fatto una versione baciata bellissima. Ripeto, unico titolo di questa canzone di Bruno Martino, Estate.

0: odio l'estate.
1: E voi direte: perché ti sei innamorato tanto di Bruno Martino? Ve lo spiego subito. Adoro Bruno Martino, adoravo. Perché da bambinetto, calzoni corti, abitavo al Mercato Vecchio, lui faceva il piano bar alla Taverna Teatro Nuovo. Sì.
2: Buongiorno, ciao, sono io.
1: Anna, pensa sì. Che io ho conosciuto Bruno Martino quando stava in Danmarca Vecchia, andava a vedere tutti i dei nel bar Caffè Teatro Nuovo, sempre.
2: Ti piace? Quindi, dunque, aspetta che ti dico, il numero 6 c'è ancora?
1: Sì, per te c'è tutto.
2: Poi mi dai l'immobiliare?
1: Sì.
2: E poi mi dai il numero 13.
1: 13, il punto della morte.
2: Detto, ne siamo un'altra volta.
1: Dicono, il mio amico Gualtiero diceva 13 il punto della morte. Ragazzine, state accorte di non farvela pescare. Anna, ascolta, non è casuale, mi fai una domanda di lirica? Fai
2: sì,
1: a me.
2: La faccio.
1: Oh, fai a me una.
2: Quante opere ha scritto Giuseppe Verdi?
1: Non lo so.
2: 27.
1: 26, bravissima. Bravissima, 26, assolutamente non lo so, non vinci il premio perché non l'ho saputo, perciò non vinci il premio. 27 opere ha scritto Giuseppe Verdi, io assolutamente non ho mai contato le opere di Verdi, mai. Andiamo con un'altra canzone, ricordate c'era a disposizione per la nostra meravigliosa Anna Di Varano, bravissima, informatissima anche sul numero di opere che ha ve l'ho detto, io non gareggio in lirica con l'Anna perché è troppo brava. È troppo brava. Andiamo con, ricorderete tutti, Cocchi Mazzetti. La ricordate? L'estate se ne va.

0: Anna, Anna, informati, sai che io mi documento, vado a leggere, sentiamo, Anna, è inesatta la tua risposta. Pronto?
1: 80.
0: Ciao Roberto, dimmi che numero
1: 80.
0: 80, il numero 10, Roby.
1: 80.
0: 80. Ciao Robertone. Ciao. Ciao.
1: Poi mi metti un dollaro d'amore.
0: Va bene Roberto. Mamma mia, che casino. Anna, guarda, aggiornati perché le opere scritte da Giuseppe sono 28, non 27. Anna, aggiornati, sono 28, non 27. No, questo per una
2: No,
0: precisazione.
2: senti,
0: Dimmi.
2: perché il globo è di 27, ha sempre detto che è 27.
0: Ma internet dice.
2: L'ha detto, 27, sai chi portava il numero 27 nel club? Era l'arbitro di calcio, che non mi
0: Ah,
2: ricordo.
0: ascolta,
2: Era
0: per
2: 27,
0: le.
2: era Giancarlo.
0: Grazie, grazie. Anna, ti voglio tanto bene. Non parlarmi di calcio, che sono analfabeta. Analfabeta, non dirmi era il 27, evasione al tema. Comunque, Wikipedia, la più grande enciclopedia, dice 28 le opere di Verdi, 20 scritte da Verdi. Dimmi,
2: Martina,
0: dimmi.
2: il più alto?
0: Di, sapevi te quante
2: No,
0: opere ha scritto Verdi?
2: no, no, no.
0: Neanche a me, neanche a me. E se che lei le va a cattare il pelin.
2: Beh, però ho sbagliato di poco,
0: Di uno, per l'amore. Nove.
2: Dunque, il 9, allora Baroni e
0: Sì.
2: 31.
0: Roni 31, eccolo qui. Baroni, sì, era nella prima tornata, l'ha detto la Silvana, ma nella prima tornata. E il numero 9, sai cosa mi dice? Tu che sei bravissima nei film, conosci un grande attore, grande, grande attore, Anthony Quinn. Te lo ricordi, Anthony? Sai dirmi di quale nazionalità era? Beh, è morto, ha un figlio che anche lui fa l'attore.
2: Sì, lo so.
0: Sei bravissima. Greco, greco, infatti, greco. Grazie Tina, è un salutone, grazie infinite, sai, a domanda risposta, era greco, sapevo, questa, non sapevo le opere che ha composto, è stata, come dice Latina, l'ho detto anch'io, molto brava, si è avvicinata tantissimo, però non sono, questo per precisazione, dovere di precisazione, come dovere che la canzone di Bruno Martino si chiama Estate, non odio l'estate, estate. Perciò era di dovere andare a visionare quello che non si sa. Ed andiamo con un'altra canzone. Sergio Endrigo, La dolce estate.

Pola, nato a Pola, Sergio Endrigo, istriano. Bella, bella, bella voce che ha scritto canzoni bellissime, il grande Endrigo, diciamo la verità, canzoni bellissime, il grande Sergio Endrigo. Ed voglio accontentare ancora una volta il grande Robertone, il dormiglione. È il nostro Roberto che ci ascolta notte e giorno. È la sua Radio Montecanate, la sua passione. Roby, Rino Silvestri con il dollaro d'amore. Logicamente non è da segnare nelle richieste.

0: Chiacchierata era l'ultimo brano perché dopo ho un impegno, come ben sapete. Era il grande Rino Silvestri. Allora, adesso attendo un attimo, voi potete chiamare se volete per il gioco finché sono qui ed sentiamo l'Anna.
1: One new message.
0: Ecco, sentiamo chi è al telefono, alle telefon, eccolo qua. Pronto? Pronto?
2: Sono Graziella, buongiorno.
0: Sono Vittorio, buongiorno.
2: Allora, scusa, c'ho la radio qua che mi fa la confusione. Allora, prendo il numero 10.
0: E non c'è più.
2: Il 9.
0: Il 9 non c'è più. L'8 non c'è più. L'otto, c'è il 7. No. 5.
2: Sì, 7.
0: Va bene. Dimmi.
2: Poi Baroni. No, Baroni l'ha già fatto qualcuno.
0: Brava, brava.
2: Allora faccio...
0: Latina.
2: Ecco, faccio la Calicanto.
0: Fai chi?
2: Calicanto.
0: Sì. Gazzella, mi dici il numero?
2: 7.
0: 7.
2: No. Il numero dell'8. Sì, sì.
0: Gazzella, mi dici il numero dell'8?
2: Sì, sì, 7, 7.
0: Il 7 anche il numero dell'8. Bene. Perfetto, scusami.
2: No, no.
0: Non avevo capito.
2: Io che non te l'avevo detto.
0: Sai dirmi come si chiamano gli abitanti di Forte dei Marmi?
2: Forte dei Marmi. Come si chiamano? No, Forte dei Marmi. Forte. No. Allora. No, io dico Fortini, ma non è sbagliato.
0: Non sono Fortini, Forte Marmini. Forte. Grazie. Grazie Graziella, Forte Marmini, si chiamano gli abitanti di Forte dei Marmi. Concludiamo il programma di questa mattina, grazie a tutti voi, sentiamo qual è la pubblicità battezzata che non avete azzeccato. Sentiamo chi è. Pronto? Sì?
3: Ciao, sono Enrica.
0: Enrica, sì.
3: Allora, mi dai il più basso?
0: 3.
3: Maya è 55.
0: Maya 55. Questa è l'ultimissima telefonata. Allora, ascolta, Enrica. Completa questo proverbio.
3: Ti ascolto per televisione, va.
0: Sì, va ad agio. Completa questo proverbio. Se gioventù sapesse.
4: Ad agio. Completa questo proverbio. Se gioventù sapesse.
3: Se chiaia potesse.
0: Esatto. Esatto, se gioventù sapesse, se vecchiaia potesse, è verissimo, è un proverbio vecmefe, è bello, ma però non tutti lo sanno, solo il genio di Enrica, Enrica, ingegnosa, bravissima, che era abbinata alla Pelogen, due creme di bellezza anche se non ne ha bisogno. Signori, io qui mi congedo da voi, vi faccio sentire qual è la pubblicità, poi se nulla succede, voi lo vorrete, ci sentiamo alle 14, alle 12:10. Da parte la sta battezzata è Studio Dentistico a Risi. Studio Dentistico a Risi. Sabato 26 settembre, seconda parte, la pubblicità battezzata è Studio Dentistico a Risi. Caccia la pubblicità di oggi, che è sabato 26 settembre, seconda parte, la pubblicità
1: ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terdesom possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. Ariete, momenti entusiasmanti per la lieve sole che trovano simpaticissimi partner nel modo più casuale. Qualche programma casalingo o professionale tende a subire ritardi. Niente paura, lo concluderete in tempo utile. Toro, dedicherete più tempo al problema quattrini perché le spese aumentano e le esigenze pure. Esaminate seriamente la eventualità di aprire un esercizio o un ufficio. Chi lavora in grosse ditte dovrà farsi avanti a colpi di gomito. Gemelli, avete la tendenza a controllare eccessivamente i vostri impulsi, col risultato di scoraggiare i partners meno costanti. I flirt tra giovani diventano complicati per interferenze. Il lavoro servirà molto per distrarvi da problemi personali e vi darà anche soddisfazioni insolite. Cancro, vi farete notare per il modo originale con cui imposterete le vostre attività. È previsto qualche battibecco con chi pretende di comandarvi a bacchetta, ma voi lo metterete a tacere. Leone, le vostre doti di simpatia sono indubbie e ve ne renderete conto anche per la facilità di nuove amicizie e confidenze. Le coppie sposate trovano un nuovo interesse nella vita a due. Vergine, nella vita coniugale sarebbe auspicabile un breve distacco per riscoprire la gioia di un romantico appuntamento alla stazione. Se non avete legami, le occasioni vi aspettano lontano da casa. Dovrete uscire più spesso, andare a teatro e in discoteca. Bilancia. Periodo propizio per approfondire studi, specializzazioni e esperienze professionali. Chi va all'estero per imparare lingue trova sistemazioni discrete, però deve adattarsi alla diversa mentalità. Scorpione. Saprete dire e scrivere cose meravigliose al partner che si legherà a voi, anche sul piano intellettuale. Un progetto finanziario può arenarsi per intoppi burocratici o bancari. Comunque avrete sempre convenienza a portarlo a termine. Sagittario, le vostre doti di seduzione non si baseranno tanto sul fattore fisico, quanto sul calore umano. Per le sagittarie sole può funzionare il sistema dell'inserzione matrimoniale. Non sarà affatto una cosa squallida come temete. Chi inizia il primo lavoro commette qualche inevitabile sbadataggine. Non è il caso di scoraggiarsi, ma soltanto di aguzzare la tensione. Capricorno. È il periodo ideale per lune di miele e anniversari romantici. I vostri sogni potranno urtare contro le necessità più prosaiche. Per fortuna saprete vederne il lato umoristico. Chi svolge attività in proprio dovrà rivedere la nota spesa per non trovarsi in difficoltà a fine mese. Acquario. Momenti poetici per chi approfondisce le amicizie dell'estate scorsa in un ambiente più raccolto e confidenziale. Buone notizie per chi sogna il primo figlio. Pesci. Momenti bellissimi per chi inizia amicizie sincere e s'accorge di giorno in giorno che si trasformano in un legame molto forte e profondo. Avrete idee nuove e intelligenti per l'organizzazione e il rendimento del lavoro. Per ottenere aumenti o avanzamenti, l'unico sistema è quello di parlarne personalmente al capo.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la,
1: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita!
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori, quanto hai di luce anche nella voce, lo dirò con le note. Se tu non ci fossi mi potrei sentire.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: L'impresa edile di Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a

0: Lorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
3: Notizie.

Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì
in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora il nostro cucciolotto è un gattino bello, bello, bello, cerca casa. È un cucciolone bello. Chi vuole adottarlo a 5 mesi circa, chi vuole adottarlo contatti il 329 71 15 598. Abbiamo Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, che è stato salvato da una situazione difficile. Giocherellone, abituato in casa, salvato da gravi problemi di salute. Chi l'ha salvato deve assolutamente cercargli casa. Contattate EMPA, Adozioni Parma, 347 03 61 628. Abbiamo sette cuccioli maschi, femmine, abbandonati da bastardi con la B maiuscola. Chi vuole, hanno circa 4 mesi. Chi vuole adottarli singolarmente, logicamente, se, meglio tutti, 347 03 61 628. Ed si avvicina l'ultima data dell'ultimo mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, per domenica, domani. Domani a Borgotaro si festeggia alla grande. Comune di Borgotaro, la provincia di Parma vi invitano all'ultimo appuntamento 26 del mercatino dell'antiquariato, domani ultimo appuntamento. Sempre stando in tema, oggi sarà una grande festa per la banda Città di Fidenza, banda Città di Fidenza. Oggi pomeriggio dalle 16:30 Open Day, per conoscere la scuola di musica cui tutti potete partecipare. Poi alle 18 ci sarà l'inaugurazione della nuova sede lì in via Mazzini, ex macello, nuova sede con rinfresco, buvette. Non mancate a questo grande appuntamento. Ed volete invece fiori, composizioni, volete tutto il meglio, avete Calicantus. Calicantus è a disposizione. Calicantus è con voi, dalla nascita alla morte. Calicantus per darvi il meglio. Calicantus per farvi installare la app canatina. Calicantus per farvi ascoltare
la radio a comando vocale. È Calicantus che propone il pensiero del giorno che è stato inviato da Riccardo di Merano. Riccardo di Merano la pensa così: le parole uccidono. Se le persone sapessero quante parole sbagliate distruggono i sogni, distruggono i rapporti, distruggono autostima, avrebbero un filtro in gola. Se non sei capace di elogiare, di apprezzare, di ammirare, di amare, tieni la bocca chiusa.

0: Presidente, abbiamo Zelensky in casa, uè, il via libera dei patriot, lo diciamo ai pacifisti, quelli che dicono no a soldi per le armi, ma come facciamo a difenderci dagli aggressori pacifisti? Me lo dite? State lì a zappare l'orto? No, a parte il fatto che non credo a una parola di Trump, non ci credo, comunque sembra abbia dato il via libera, però ricordatelo che è la terza volta che gli ripromette, mamma mia, meritava l'America un presidente come quello, non credo, nel modo più assoluto. Ed abbiamo da oggi rincaro del gasolio, da oggi rincari a non finire. Solo l'ENI, ente nazionale degli idrocarburi italiano, dà un tetto massimo, perciò ricordatelo che vi attende al via dal 28 settembre. Ci sarà un prezzo stabile, facessero così tutti. E veniamo agli alunni stranieri in Parma. Sono il 24% della popolazione, perciò siamo lontani al limite del 30%, però dicono gli addetti ai lavori che serve più aiuto dallo Stato, da Roma che legiferano, ma poi assolutamente non mandano soldi per attuare le nuove regole. Bomba Day, il giorno della bomba. È mica meglio chiamarlo il giorno della bomba anziché Bomba Day? Dai là! Suma in Italia, tutto pronto per l'evacuazione, circa 6.000 persone, 6.000 persone saranno evacuate intanto che la bomba sarà neutralizzata, è domani. Domani persone con orari tutti affissi attorno all'area, il rifugio è nella scuola Pezzani. Kiev chiama e noi ci siamo. Le donne della Economia Forum di Parma dicono viva Kiev. Vittorio dice viva Kiev. Abbasso Putin, abbasso i russofili che logicamente non la pensano così. Le donne del forum, noi ci siamo. Aiuti, collaborazione con l'Ucraina, corazza, iniziative concrete. Perciò la grande corazza, anche lei, la pensa come il sottoscritto. Via dall'Italia il maliano del Mali, terrore d'oltre torrente. Ma perché non l'avete mandato via prima? Il terrore, un Mali, il Mali è lì. Operazione Parma sicura, stretta agli stranieri pericolosi, era ora. Ed abbiamo Carabinieri di Bologna, il generale Toscani è il nuovo comandante provinciale. Perciò arriva da Bologna un grande, grande comandante, fra l'altro nostrano. Arraffa tutti i contanti del gratta e vince. È preso nei guai un 28enne étranger, straniero. Mamma mia, recita la canzone del Piave, lo dirò sempre, non passi lo straniero. Ed abbiamo oggi, che è il 26 settembre, San Cosma e San Damiano. Cosma e Damiano, due santi che vanno a braccetto e vanno in coppia. E anche San Nilo, Nilo Bertolotti. Ciao Nilo, è grande fisarmonicista. Oggi i nati conoscono solo un modo per fare bene le cose, eseguirle alla perfezione. Il loro motto è: vale di più la pratica che la grammatica. In effetti sono convinti che si possa migliorare con il lavoro fatto soltanto facendo molti esercizi. Nella vita privata tendono ad essere un po' ossessivi, per questo è una regola che affidano alla medicina migliore, che è la stabilità. Spesso queste persone non basta solo un'occupazione, ma cercano anche un secondo impiego, un hobby. Costituiscono fondamentale il loro pregio per i lavori. I loro amici si descrivono come individui intensi, decisi, risolutivi e dotati di uno spiccato senso dell'umorismo. I pregi è tecnico e tenace, i difetti autoritario e molto enigmatico. Come sarà il tempo? Avremo un sabato di condizioni di tempo prevalentemente soleggiato, freddo o fresco al mattino. Aumenteranno le temperature nel corso della giornata, zero termico a 4200 metri, temperature minime più 11, massime più 25, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon sabato.
1: Notizie

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi. In via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: Sheriff, net mi testecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
5: Ma no, de 5 è che anche i salumi che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola,

0: Giuseppe, formato a 0, a 1, a 2, a 3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: Volare da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni. Sei così.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione, troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6. Telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì. Gli altri

0: giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 26 settembre.
1: Fra i vari santi e martiri che il martirologio ricorda nella giornata odierna, vi è anche Sant'Eusebio, vescovo e confessore a Bologna.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Eusebio.
1: Eusebio è un nome di origine greca. La sua forma prima è Eusebios. Era per i greci un nome di significato trasparente, perché corrisponde al nostro Pio. Infatti, il nome è composto da eu, cioè bene, più sebo, ovvero venerare, onorare. Il significato è dunque colui che onora bene gli dèi.

0: Gershwin, uno dei più grandi compositori americani, nacque a Brooklyn, New York, il 26 settembre 1898.
1: Da bambino, George pensava solo a giocare al pallone e a pattinare. Come i suoi compagni, aveva un certo disprezzo per lo studio, soprattutto, per ironia, quello della musica e del canto.
0: Verso i 10 anni ebbe occasione di ascoltare un violinista che dava un concerto alla sua scuola. Fu per lui una rivelazione di cui avrebbe conservato il ricordo per tutta la vita.
1: Il suo primo insegnante di pianoforte fu un'anziana signorina. Il ragazzo, presto, si rese conto che quell'ottima persona non valeva un granché.
0: Fortunatamente, George fu presentato ad Ambitzer, compositore di talento, che gli diede alcune lezioni.
1: A 16 anni, il ragazzo cominciò a comporre delle canzoni che nel 1919 furono cantate da Al Johnson, vennero fatte delle incisioni e furono venduti quasi 1 milione di dischi.
0: Da quel momento Gershwin compose senza sosta, conciliando lo stile jazz con le forme della musica sinfonica.
1: Il compositore morì a Hollywood a 39 anni, l'11 settembre 1937. Tra le sue opere ricordiamo la celebre Rapsodia in Blu, un ritratto immortale della metropoli newyorkese.
0: Modena, 26 settembre 1977. Dopo il divorzio da Niki Lauda, Enzo Ferrari sceglie il canadese Villeneuve come nuovo pilota di Formula 1.
1: 26enne, nato nel Quebec, ex pilota di motoslitte, Villeneuve, vincitore di molte gare in Formula Atlantic, ha debuttato in Formula 1 nel 1977. Nei primi 2 Gran Premi che correrà con la Ferrari, in Canada e in Giappone, vola fuori pista.
0: Roma, 26 settembre 1980. Clamorosamente battuto per un solo voto sul decretone economico, Cossiga si dimette da capo del governo.
1: L'incredibile risultato a sorpresa avviene a scrutinio segreto e per opera dei franchi tiratori. Poco prima, in una votazione palese, aveva ottenuto la fiducia dalla Camera. Fa sensazione la notizia che 2 deputati di C, pur essendo a Montecitorio, non hanno fatto in tempo a votare. Uno era in toilette, l'altro non ha saputo manovrare il pulsante elettronico.
0: E passiamo ad un hobby non molto noto, la raccolta di tappi di bottiglie.
1: Il primatista mondiale in questo tipo di collezione è senza dubbio Arthur Jordan, il quale dal 1969 ha raccolto 710.000 tappi, costruendo una collana lunga 18 chilometri, che ha regalato a sua moglie.
0: Ed anche per oggi abbiamo terminato il nostro almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Eccomi qua, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno, buon appetito, sole, giornata bella, si sta bene, diciamo fresco, il giusto per il periodo in cui siamo ed tanta, tanta bella musica in supporto alle mie chiacchiere che sono un po' pese e disgustose, però devo farlo l'intrattenitore perché è il mio lavoro e vedo insomma che a qualcuno piace. Non Alana, Anna, no, so benissimo che tu critica, scherzo Anna, so benissimo che mi adori come io ti adoro. Ed abbiamo, ecco, intanto apro una parentesi, complimenti a Fidenza, città di Fidenza. Ciao Silvana, siamo visti, siamo stati insieme tutta la mattina per l'inaugurazione di quel polo scolastico meraviglioso, enorme, un capolavoro enorme da 400 allievi, 400 già funzionante, è qualcosa di spettacolare, una città. Io la avrei chiamata città dello studio, è una vera città. C'erano tutte le autorità, tutte ecclesiastiche, civili e militari. Un particolare saluto e grazie ad al sindaco, ripeto, Malvisi Davide, grazie per l'invito, logicamente, ma non è da escludere l'amico Andrea Massari, la Maria Pia Barigi, che stamattina erano l'architetto Giglioli, come sempre, tutto l'entourage del Comune di Fidenza. Ma in particolar modo io voglio salutare e ringraziare anche, mi spiace, che davvero solo intravisto aveva premura dove partire, il presidente della regione De Pascale, che a me piace tantissimo. Era con Andrea Massari, Andrea sarà per la prossima volta, perché citerei tanti, anzi gli direi si candidi per la direzione del PD. Io lo vedrei molto bene come presidente del PD. È logico. Poi avere sul treno persone e partiti scomodi guasta un pochino. Comunque quello di allargamento e restringimento sono fatti suoi. Altro saluto e ringraziamento lo mando a Tania Russo, Tania, ti voglio bene, come tu me ne vuoi. Tania Russo, sempre meravigliosa, che mi ha presentato il ministro Fotti, il ministro con tanto di guardie del corpo, elegantissimi, elegantissimi. È un piacere vedere persone di tale eleganza, anche le guardie del corpo, elegantissime. È un piacere, è ancora complimenti. Vado invece con Erika. Erika, niente? No, niente SIAE? No, hai mai pagato la SIAE? No. E allora, cosa aspetti ad attivarti? Dov'era la SIAE? La SIAE, la prima SIAE nel dopoguerra, era tanto utile per Salso, è veramente utilissima. Abbiamo poi gioco della diffidenza. Anna, ascolta, Stella, Anna, ascolta, écoute, fino al 1950 Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, senti questa, veniva chiamata in due modi. Anna, te capì? Dicono a Milan, no, non mi capisce. Allora, te capì? Veniva chiamata in due modi. A te la scelta dei due modi. Vado con il disco quiz.

De si mia capì, en so mia se fega, seg mia durice. Sghi mia durice, so mia se feg. Sentiamo il rumore

Abbiamo per la SIAE 12 punti, per il rumore 32, per Fidenza e per il disco quiz 3 premi, Vogue Fashion, Futura Immagine, Stenom dell'amica Giovanna Iasoni e 50 punti. 50 e diso poco, dico poco. Andiamo con il completamento almanacco di oggi.

Oggi è San Vincenzo da... Ah no, è domenica, No, no, sono avanti di un giorno, perciò San Vincenzo è domani da Paola. Mentre invece oggi è Santa Cosma e Damiano Martiri, come ho detto esattamente questa mattina. Compie gli anni... non ne conosco uno, perciò giriamo la paginetta. Ecco qui, vado a leggere che chi nasce oggi sarà tenace, dotato di grandi capacità tecniche, saprà come raggiungere tutti gli obiettivi che si è prefissato. Frase del giorno: abbi fiducia in te stesso, ogni cuore vibra su quello che conta e la tenacia ferrea. L'ha detto Reid Wise Eston. Il sole è sorto alle... Abbassiamo un pochino. È sorto alle 7:13, tramonterà alle 19:36. Luna piena si leva alle 18:54, cala alle 6:50. Il proverbio del giorno: chi fa di sua testa paga di sua borsa. È un proverbio toscano. Sapete dirmi l'espressione toccare ferro? Si rifà sul rituale medievale contro la sciagura al ferro che si attribuiva un potere magico e irregolare. 1997, forti scosse telluriche colpiscono tutto l'Umbria, Marche, tra i morti 11, logicamente danni anche alla Basilica di San Francesco d'Assise. Perciò terremoto è sempre dietro l'angolo.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora il nostro cucciolotto è un gattino bello, bello, bello, cerca casa. È un cucciolone bello. Chi vuole adottarlo a 5 mesi circa, chi vuole adottarlo, contatti il 329 71 15 598. Abbiamo Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, che è stato salvato da una situazione difficile. Giocherellone, abituato in casa, salvato da gravi problemi di salute. Chi l'ha salvato deve assolutamente cercargli casa. Contattate EMPA, Adozioni Parma, 347 03 61 628. Abbiamo sette cuccioli maschi, femmine abbandonati da bastardi con la B maiuscola. Chi vuole, hanno circa 4 mesi. Chi vuole adottarli singolarmente, logicamente, se, meglio tutti, 347 03 61 628. Ed si avvicina l'ultima data del ultimo mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, per domenica, domani. Domani a Borgotaro si festeggia alla grande. Comune di Borgotaro, la provincia di Parma, vi invitano all'ultimo appuntamento 26 del mercatino dell'antiquariato, domani ultimo appuntamento. Sempre stando in tema, oggi sarà una grande festa per la banda Città di Fidenza. Banda Città di Fidenza, oggi pomeriggio dalle 16:30 Open Day, cioè per conoscere la scuola di musica cui tutti potete partecipare. Poi alle 18 ci sarà l'inaugurazione della nuova sede lì in via Mazzini, ex macello, nuova sede con rinfresco, buvette. Non mancate, non mancate a questo grande appuntamento. Ed volete invece fiori, composizioni, volete tutto il meglio, avete Calicantus. Calicantus è a disposizione, Calicantus è con voi, dalla nascita alla morte. Calicantus per darvi il meglio, Calicantus per farvi installare la app Canatina Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicantus che propone il pensiero del giorno che è stato inviato da Riccardo di Merano. Riccardo di Merano la pensa così: le parole uccidono. Se le persone sapessero quante parole sbagliate distruggono i sogni, distruggono i rapporti, distruggono autostima, avrebbero un filtro in gola. Se non sei capace di elogiare, di apprezzare, di ammirare, di amare, tieni la bocca chiusa. Io aggiungerei tegna le savate sarede, la bocca le savate sarede, se non hai queste prerogative. Intanto polizia allerta sui biglietti falsi stravenduti per il concerto degli Oasis a Roma prossimo anno. Tanti biglietti falsi girano, attenzione, non date codici di accesso. Una truffa, vedremo con la famosa intelligenza artificiale, vedremo. È atteso il decreto per la scuola, tetto favorisce l'integrazione, sala dovremmo chiudere qualche classe, sindaco di Milano no, per scelta nostra, picchetto, attuali codici ci impongono il nucleare in 4 mesi, però ricordiamolo che per la prima centrale, se venisse approvata, e io sono uno di quelli che approva il nucleare pulito, ci vorranno 8 anni, perciò per 8 anni dovremo dipendere ancora da altri stati e pagare delle tangenti enormi. Ceneri ancora dall'Etna, stop a tutti i voli a Catania, allerta rosso massimo livello. Ci sono 3 fermi per il cadavere tagliato a pezzettini a Torino, è un 39enne picchiato a sangue, poi accoltellato, poi ridotto a spezzettino. Riapre il Colosseo dopo 3 giorni dall'incidente, attenti ai falsi dei biglietti per gli Oasis e tante altre notizie che darò alle 14:30. Ed abbiamo il tempo domani. Bella domenica di sole su tutto il territorio, clima molto mite, 0 termico, 4100 metri, temperature minime saranno più 13, massime più 26, venti saranno deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro naturalmente il buon appetito.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.

0: Abbiamo il primo brano di oggi per l'amico Pietro, il grande Pietro, sempre ti ringrazio, fino allo spasimo, veramente. Ti ringrazio, mai trovato una persona così corretta, così gentile. La gentilezza è dalla tua. Allora, abbiamo per Pietro. Ciao Vittorio, buon sabato a te e a tutti gli ascoltatori della radio. Un saluto carissimo a Roberto Boerio di Ivrea. Un grosso saluto alla Mirella. Un abbraccio forte, forte alla mia cucciolotta. Appunto da Pietro di Torino, con Viva la mamma Bennato.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli,

0: forse per colpa del maledetto rock. Abbiamo, l'ho detto questa mattina, guardiamo se l'Anna, la mia Annetta, è stata attenta, che operetta ci sarà domattina. Vale 3 punti. Stamattina Eva, domattina l'ho detto, Domattina, stamattina Eva, bellissima operetta di Kalman. Domattina? No, il tempo qui non lo guardo, perché logicamente non c'è i mass media che possono dire che operetta c'è domattina. 8:30, Federica, domattina Federica. Ed abbiamo la norma di parola, è tutto, è quasi tutto nella norma, quasi tutto, non tutto, ma proprio quasi, quasi tutto.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Scusa se ti faccio ancora una domanda.
0: Dimmi.
2: È la donna notte estate. Che canzone è? Diciamo di Bruno Martino. L'ha fatto insieme a Calismano. Grazie, come sono andato stamattina con
0: La chiamano estate. Questa estate che non c'entra niente, poi te la dedico. Questa è l'Enrica stamattina.
2: Siamo dopo.
3: No, io sono norma.
0: Questa è la norma.
3: Faccio una dedica a Nanella, Graziella, Lidezza, tutti gli ascoltatori di Radio Montecanate e tutto il personale qua di San Francesco, specialmente la Monica, la mia simpatia. E faccio Antonioli Acquario, Renato Antonioli Acquario.
1: End of final message.
0: Bene, non ne azzeccano una. Bene, è lo stesso. Andiamo per norma, dedicato a tutte le persone che ha citato. Non si può leggere nel cuore del grande Califano.

0: Annetta, ci arrivi anche te. Annetta, ascolta Stella, sai dirmi qual è il mare che fortunatamente c'è? Fortunatamente c'è, che separa l'Italia dalla Jugoslavia. Quale mare separa l'Italia dalla Jugoslavia e viceversa? Fortunatamente ci fosse un oceano. Qual è il mare che separa l'Italia dalla Jugoslavia? Purtroppo non è un oceano. È l'Adriatico, eh? È l'Adriatico, mamma mia! Sì!
1: L'Adriatico?
0: No? Ma è un po' tardi, eh?
1: Tina...
0: No, niente. Ho spiegato molto bene, eh? Tu non avevi capito, ho spiegato 4 o 5 volte, l'Adriatico, era facile, un punto, poco male, non do, non tolgo perché era fuori tempo, quasi mezzo minuto, ed l'Adriatico separa l'Italia dalla Jugoslavia, Dio volesse. Un oceano. Ed abbiamo Anna, allora sentiamo la, non segnatelo, non segnatela come richiesta. E la chiamano estate, questa estate senza te, che non è estate. È Bruno Martino, 1969. Sai, Anna, che non salta fuori la tua canzone Odio l'estate? Te tenta pure, ma non esiste. Anna, non esiste.

0: tutto. Quanto è bella, quanto adoro Bruno Martino. Facciamo una domanda arcicopletica, cioè nel senso, Anna, Stella, ascoltami. C'è una colonna sonora in questo film, qui indovinerà la Tina, però Tina, entro i 15 secondi, sempre Stella, mi raccomando, se no è invalidata la domanda. Chi mi dice gli interpreti, i due interpreti, maschile e femminile, con una colonna sonora bellissima, bellissima, colonna sonora, bellissima. Allora, che poi fra l'altro vi dirò anche chi l'ha scritta quella colonna sonora lì, preparatevi. Allora, i Kegapugli, sapete, no, cerco di cambiare, interpreti del film La Contessa di Hong Kong. O spiega via Bottave? Ecco qui, 6 secondi. Sei secondi.
1: L'interpreti vuoi sapere? Marlon Brando e Sofia Loren.
0: Allora se hai capito perché... Tina, ho chiesto gli interpreti del film... ho detto infatti due stupendi Marlon Brando.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oi, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita.
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
9: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tanfisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
10: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
11: Me no, ma de 5 cat ad anche il pan?
12: Ma no, de 5 e che anche i salumi in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il tutti

0: Lady, El Veneziani e tante tricosi da fura.
1: Ho bella capito, del fornale delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prescivito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bace d'Asco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita. Nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
7: È sempre in ritardo, perciò vado immediatamente con la parola dialettale. Eccola qua. Come diciamo in dialetto, quando ci sono... attenzione, vale un punto, regalo un punto. Quando nel lavoro, Anna, lo sai anche te, anche se è una domanda facilissima, ma lo sai anche te. Come diciamo in vernacolo, quando si hanno nel lavoro degli alti e bassi? Lo sa l'Anna, ma lo sapete anche tutti voi. Vediamo cosa avete capito. Eccolo qui, guardiamo cosa ha capito giusto. Sì.
8: Il batte la fiaca?
7: No, ovvio. Tina, non hai capito quello che ho chiesto. È proprio assolutamente, è contro tendenza, scusa, non è un'offesa, no? Contro tendenza di quello che io ho chiesto. È un fiaccone quello lì, è un voglia di far niente. Qui parliamo quando è nel lavoro, di specialmente di attività commerciali, ci sono degli alti e bassi. Sì?
8: Pronto?
9: Non è l'aria che tira?
8: L'aria
9: e tira.
7: Mamma mia, proprio non avete capito proprio niente di quello che ho detto. Silvana, ci sei? Nella Erika, quando c'è un'attività commerciale che ci sono degli alti e bassi. Pronto?
9: E Tregater?
7: Tregater? Figo, ma io parlo cinese, mamma mia, adesso poi una cortesia, ditemi, ma Vittorio, avevi ragione, senti, mamma mia, sì? Roby, non rompere le palle adesso nel gioco, ti prego, c'è tensione, un attimo, poi suona finché vuoi. Ma quando in una attività commerciale ci sono degli alti e bassi, e giù mie mie, o trop, o clangarive, Tina, lo dite anche a Piacenza? O trop, o clangarive, figo, Vittori, mega pien che denta, sì, o trop. Hier è Geranson, o trop o clangariva, ma è la domanda più fa, ammettete di non aver capito la domanda, era, vedo che non c'è la Silvana, non credo che la Silvana non avesse saputo avere degli alti e bassi nell'attività, o trop o clangariva, ma benissimo, non telefonatemi, non prendo le telefonate, perché se arrivavano subito andavano bene, ma poi cercate, non è che mi piacciono molto. Mamma mia, ma è di una facilità di o trop agenson di agemianson in che è il de dope piemmure. Se mi indubitare la gente, di che ho troppo o clangariva, ma da sempre, mamma mia, dialetto, rispolveriamolo ed andiamo con il prossimo brano, che viene chiesto dall'amica Pia di Parma, Pia di Parma, a cui mando o trop o clangariva. Brucia l'uliva, dicono in dialetto, brucia l'uliva. Mi va di cantare per Pia di Parma. Louis Armstrong.

0: felice perché I love you over.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Setzmon, così era il soprannome di Louis Armstrong. Voi che avete giocato Saint Martin questa mattina, avete 4 premi, non 3, 4 oggi e domani, e 30 punti. Voi, non del sabato, avete 5 punti. Chi mi sa dire il nome, un nome al maschile con la iniziale di M? Su spiega bene. M. Non ditemi Torino. M. La la la la. Eccola qua la buona. Guardiamo poi
2: Massimo.
1: Sì. Massimo Girotti, famoso attore. Massimo Tedeschi, famoso sindaco. Massimo Chighemmo. Vabbè, eccolo qua, io.
2: Mario.
1: Mario Marenghi, Magne Pape. Mario Carotenuto. Mario, mi viene a me in mente. Mario Marchi. Grazie Tina. Grazie a tutti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Anna, ascolta. Mi dici un nome, tu, che sei addirittura stamattina... grazie all'Anna, e non lo sapevo che Verdi avesse composto 28 opere liriche, non 27, ma è accettabile, 28, bravissima Anna, non lo sapevo. Io vedi che ammetto quello che non so, no, tu non è così. Tu non ammetti quello che non sai, purtroppo. Il mea culpa non ti esiste. Poco male, non recriminiamo nulla. Anna, lo faccio per te, per farti vincere i 3 punti. Un personaggio famoso, che inizia con M, nella... Bohème di Puccini. Anna, è tua questa, 3 punti, non c'è il premio, 3 punti. Anna, personaggio della Bohème di Puccini, famoso. Eccolo qui, 3 punti.
2: Mimi.
1: Ma è una donna. Le galeppe sarenne. Le galeppe sarenne. Le galeppe sarenne. La gamia e il pisello. Anna ha la passerina, non ha il pisellino. Figo. Ma capisci sempre per papum. Allora, Marcello. Il famoso Marcello pittore, lui poeta, il grande poeta, e lui poeta Rodolfo, e il grande Marcello, pittore, che era incazzato, nero, povero, nella soffitta di un abayon parigino, c'era freddo cane e voleva bruciare una sua tela per far caldo. Sentiamo. Ma me perdi italian o perdi o imparè il cinese? No. No, non mi hanno imparè il cinese.
3: Marcello. Marcello.
1: Marcello.
3: Battezzato è Marcella. Marcello.
1: Marcello. Marcello. Sempre fresco e sempre bello. Poi preparatevi che abbiamo altre cose. Intanto vado a proporre questo brano per l'amica Carla, Francesca, Giovanni e Vittorione, il grande Vittorione, con un brano del 1964. Io non ero ancora nato. Magari, per Diletta dice, ma io non ero nata. Vabbè, se non eri nata, però la storia si deve sapere. Ricordiamoci questo brano bellissimo, Non ho l'età.

0: Allora, di chi era questa voce? Di chi era questa voce stupenda che insieme a Gigliola Cinquetti ha portato alla vittoria a Sanremo quando Sanremo era Sanremo? È la canzone Non ho l'età. Per un secondo va benissimo.
1: Era Catherine Stark?
0: Per chi è, scusa? Catherine
1: Catherine Stark, no.
0: Spack?
1: No, non lo so.
0: Era Patricia Carli. Ecco perché l'ho fatto ripetere, non ha capito. Patricia Carli, Patrizia Carli, italo-francese. Purtroppo, l'ho detto, stavolta devo toglierti il punto, Tina. Ho detto che rientravi, ho detto, Patricia Carli era talmente non convinta di vincere, lo dico sempre, che era già partita. So tutta la storia. Stava andando verso l'aeroporto per tornare a Parigi, quando l'hanno bloccata, ci hanno detto: guarda che la tua canzone ha vinto, l'hanno fatta tornare indietro. Bene, andiamo con il prossimo brano. No, lo facciamo dopo. Stoppo a tutte le richieste perché ho anche una telefonata di Anna e poi ci sentiamo.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
3: Le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Ed andiamo con la prossima richiesta. Abbiamo un Patti Pravo, pazza idea per Irma di Fidenza.

0: folle idea. Ed ho l'ultimo brano per Daniele Furlotti di Fontevivo, che richiede le Cornachon di Mina. Bellissimo questo brano. Adesso prima faccio il quiz, il gioco di fortuna per voi di questa mattina, sabato, con 4 premi. 4. C'è anche un bel salame del boutique delle carni e salumi di Gibello dall'amico Giulio. 4 premi. 4 e 30 punti sono 5 punti per voi non del sabato, che non avete giocato stamattina. Abbiamo detto Marcello, non Mimì, Mimì è una donna, perciò l'ho già spiegato. Stavolta è una donna, invece la sigla iniziale con M, che non sia Mimì. Non credo, comunque, voi provateci. Guardiamo se indovina, ecco qui. Dites-moi.
1: Monica.
0: Monica di Letta Stella. Eccola qui. Eccola. Eccomi.
1: Mirella.
0: Mirella, sempre fresca e sempre bella. Mirella, Tabian. Guardiamo chi azzecca la parola. Meno 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allora, no, prendiamo, va bene, Sì?
1: Marisa.
0: Marisa. Marisa Alascio, che bella ragazza, Marisa Alascio. Marisa, chi conosce Marisa? Dalla pelletteria Verena. Marisa qui, Marisa là. Secondo voi, Silvana? Imposto, perché... Ecco qui, che me lo dà. Qual è il nome più famoso d'Italia, che si pronuncia di più in Italia? Pensate come sono bravo. Non trovo complicanze, complicazioni, ufficio, complicazioni. Non è per... Sentiamo tutte e due un punto e un punto.
1: Maria.
0: Un punto e un punto. Sì.
1: Maria.
0: Grazie. Eccolo qui, anche qui.
1: Sì. Maria.
0: No, è la Sankalan di... anche qui, sì. Pronto?
1: Maria.
0: Maria. Però non avevi mica... Tina, non avevi mica giocato prima, O no? Secondo me non hai giocato. Vabbè, diamo il punto anche a Tina, però secondo me in prima tornata rimane sempre. Tina, avevi giocato? Se no ascolto, sì?
1: No, non ho giocato.
0: Ah, ecco. Sembrava la tua assenza, perciò c'entrano sempre chi ha giocato, sempre, l'ho detto da sempre, chi ha giocato gli diamo il premio di consolazione, infatti mi sembrava un'assenza, però ti do il punto lo stesso, perché mi sei simpaticissima. Allora, 45 per Tina, Diletta 35, Silvana 24 e chi manca mo? E Anna e Anna che ne ha 24. Allora, adesso sentiamo... no, Goda Sentar, la registrazione.
2: Maria, nome battezzato Maria, nome battezzato Maria, nome battezzato Maria.
0: Bene, la siamo di Geremia, Geremia, questo dialetto è Geremia, che è di num difficile, Geremia, as this in dialetto. Per non direte Geremia, pensate il dialetto. Sentiamo l'Anna, così Anna, io avevo deciso di mettere una tomba, una pietra tombale sopra, però tu mi stuzzichi e io devo rispondere. Anna, sentite, sentite l'Anna.
3: One new message.
4: Grazie Vittorio, te ne avrei richiesto. Comunque, per oggi l'estate, era un diminutivo al tempo quando cantavano, aveva successo quest'estate. Capito? Come volare con il blu nel dipinto di blu. C'è chi dice volare e c'è chi dice dipinto...
0: Ma l'ho anche detto io. Anna, non dici niente di nuovo. L'emozione non ha voce. Io non so parlare, ma tante canzoni. Però quando... Ma tu ieri non hai detto così. Hai detto no, no. Hai detto l'imperativo. L'imperativo. No, non ho sbagliato. Il titolo è Odio l'estate. No! E io ripeto, no! Il titolo è Estate. Chiudiamo la parete. L'hai ripresa te, se no io non avrei... Non chiedo il sottotitolo, il titolo di una canzone. No, ma guarda, ho guardato su social, ma le scusine... non rivanghiamo il passato. Però... allora vieni dalla mia, che è Estate. Poi sui social, quella porcheria di social che ci sono, possono mettere anche Cavagna Ruta, che uno gli risponde in letto buca. Possono mettere quello che vogliono. Se non andate su Wikipedia, che è un'enciclopedia, tutt'altra cosa. Andiamo con l'ultimo brano, l'hai ripreso tu, se no io, per me era tutto dimenticato. Le Cornichons, per l'amico Daniele.

le cornichons, bella è questa canzone, le cornichons, Mina, ed andiamo con il cha-cha-cha. Fidenza Silvana chiede: chi era quel duo affiancato particolarmente, affiatato, non affiancato, affiatatissimo, particolarmente legati nel mondo equino, inseparabili, che giravano sempre insieme anche con il Calesse, giravano con il Calesse. Andumindre a botta, è vero, grazie Silvana. Invece, chi mi dice l'Anella ieri ha indovinato il nome dello stadio di Salso, il cognome, il Francani, ma il nome di Francani qual è? Il nome di Francani,

duo borghigiano inseparabili che gira appassionati di cavalli, che giravano sempre col Calesse. Nome di Francani, cui è stato intitolato lo stadio di Sanso.

Mingen e Baldo, Baldo, Mingen e Barbenel. No, non lo sapevo. È Mingen e Barbenel. Francani di nome si chiamava Clemente. Clemente. Rien à faire per Salso e Fidenza. Ci sentiamo fra 5 minuti.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. No.
1: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento. Perché non hanno cibo. A causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni. E stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante. Finiture di pregio. E un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti segue ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo.

0: Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
1: Che ti vuole bene.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul

Xplay del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora il nostro cucciolotto è un gattino bello, bello, bello, cerca casa. È un cucciolone bello. Chi vuole adottarlo a 5 mesi circa, chi vuole adottarlo, contatti il 329 71 15 598. Abbiamo Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, che è stato salvato da una situazione difficile. Giocherellone, abituato in casa, salvato da gravi problemi di salute. Chi l'ha salvato deve assolutamente cercargli casa. Contattate EMPA, Adozioni Parma, 347 03 61 628. Abbiamo sette cuccioli maschi, femmine abbandonati da bastardi con la B maiuscola. Chi vuole, hanno circa 4 mesi. Chi vuole adottarli singolarmente, logicamente, se meglio tutti, 347 03 61 628. Ed si avvicina l'ultima data del ultimo mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, per domenica, domani. Domani a Borgotaro si festeggia alla grande. Comune di Borgotaro, la provincia di Parma vi invitano all'ultimo appuntamento 26 del mercatino dell'antiquariato, domani ultimo appuntamento. Sempre stando in tema, oggi
sarà una grande festa per la banda Città di Fidenza, banda Città di Fidenza. Oggi pomeriggio dalle 16:30 Open Day, per conoscere la scuola di musica cui tutti potete partecipare. Poi alle 18 ci sarà l'inaugurazione della nuova sede lì in via Mazzini, ex Macello, nuova sede con rinfresco, buvette. Non mancate a questo grande appuntamento. Ed volete invece fiori, composizioni, volete tutto il meglio, avete Calicantus. Calicantus è a disposizione. Calicantus è con voi, dalla nascita alla morte. Calicantus per darvi il meglio. Calicantus per farvi installare la app Canatina. Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicantus che propone il pensiero del giorno che è stato inviato da Riccardo di Merano. Riccardo di Merano la pensa così: le parole uccidono. Se le persone sapessero quante parole sbagliate distruggono i sogni, distruggono i rapporti, distruggono autostima, avrebbero un filtro in gola. Se non sei capace di elogiare, di apprezzare, di ammirare, di amare, tieni la bocca chiusa. Abbiamo il nostro appuntamento, attendiamo senza fare alcuna previsione su quello che succederà da parte della difesa di Stasi. C'è la revisione del processo, lo dice l'avvocato Antonio Di Rensis, che insieme con la collega difende Alberto Stasi, condannato definitivamente per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 nella casa a Garlasco, provincia di Pavia. Io, ripeto, aspetterei per commentare. Io ho la massima fiducia nella giustizia, speriamo bene. Ed abbiamo invece, come mai non mi viene, Pichetto entro 4 mesi decreti sul nucleare, perciò ci mancano le energie, ci manca la benzina, il gas, ci manca tutto. Perché non usare il nucleare, quello pulito? Guarderemo entro 4 mesi senza rischiare profondamente. Serve una risposta quantitativa, programmato, se no bisogna a riprendere il teleeolico e vivere un disastro attuale col prezzo dell'energia. Ricordiamo comunque che abbiamo per il nucleare, se venisse costruita la prima centrale,
ci vorrebbe almeno dico 8 anni per costruirla, un qualcosa, campa cavallo che l'erba cresce. Dimezzato lo sconto delle accise, diesel e benzina aumentati, sale il gasolio, la benzina, l'ENI, ente nazionale idrocarburi, mette un tetto massimo nei suoi distributori a gasolio e a benzina, perciò circa 17 centesimi sotto i prezzi media attuali. Perciò viva l'ENI, che ha dato una mano, grande mano, all'economia italiana. Ed abbiamo invece la cronaca, ne abbiamo tanta, tanta da espletare. Donna getta acido addosso al suo legale. Siamo in Sicilia, vedi la Sicilia e poi muori. Ah no, è Napoli quella. È un avvocato, pronto soccorso, Messina, rimasto vittima di un'aggressione da parte di una cliente. Secondo la prima ricostruzione avrebbe buttato dell'acido, probabilmente soda caustica, provocandogli ustioni al 20% del corpo. Ricoverato in intensiva a Catania con prognosi ancora riservata. 51enne non sarebbe in pericolo di vita, indagano i carabinieri. Siamo o non siamo in Italia, direbbe il grande Totò. Ancora cenere dalla lavica nell'Etna, stop ai voli per Catania. Perciò sospesi tutti i voli, atterraggi e decolli, limitati i decolli, ha deciso il nucleo coordinamento operativo dello scalo di Etnea. Avviso per il volo Vona emesso dalla Inger a livello rosso, il più elevato dei 4 livelli. Come vedete, non si ha pace fra gli ulivi. Operaio morto riapre il Colosseo, perciò riaperto il Colosseo dopo la morte il 22 settembre del 22enne Andrea Moretti, il giovane precipitato da un'impalcatura a 10 metri mentre lavorava nell'impianto di illuminazione. Sito. 7 persone indagate per l'incidente, omicidio colposo relativo a tutte le violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Lunedì sarà effettuata l'autopsia, ufficializzando sui social la riapertura. Il parco archeologico conferma il regolare svolgimento delle attività previste per la giornata europea del patrimonio, cioè oggi. Incendio in un palazzo a Roma, un morto. Fuoco, rinvenuto il corpo di una persona all'interno di un appartamento andato a fuoco all'ottavo piano di un palazzo di Roma. La casa distrutta dal rogo era abitata
da un uomo solo che i soccorritori hanno chiamato più volte al telefono senza ricevere risposta. Inoltre tre persone tratte in salvo dalla Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. Si tratta di due anziani invalidi, una donna che abita al terzo piano. Le cause dell'incendio ancora in via di accertamento. Come vedete, abbiamo sempre fatti che mettono l'amaro in bocca, sarebbero evitabili. Attenzione alle truffe online nella vendita dei biglietti per il concerto degli Oasis prossimo anno a Roma. Allerta viene dalla Polizia di Stato, che mette in guardia sui falsi codici di accesso e biglietti venduti sul web. Bisogna acquistare esclusivamente su canali ufficiali, verificare sempre l'affidabilità del venditore, raccomanda la Polizia Postale, prestare attenzione a possibili siti clonati, non fornire mai la vostra password, dati delle carte, pagamenti, informazioni. Questo è scontato e ormai è Vangelo sacrosanto. Ed abbiamo la cronaca estera. Il presidente americano ha respinto in totum il piano di pace dell'Iran. Una tregua, ha riferito i suoi collaboratori, che intende riprendere a bombardare e cancellare dalla faccia della terra l'Iran. Ma quando smetterà di ralliare quel presidente? La proposta di Teheran prevede riapertura dello stretto, ripresa dei negoziati nucleari a uso civile, in cambio della revoca del blocco americano. Punti già memorizzati. Nella notte Trump ha cambiato ancora idea e ha pubblicato la mappa dello stretto di Hormuz, invece che lo chiama stretto di Trump. Pensate, pensate dove arriva quest'uomo. Ma io lo dico a coloro che l'hanno votato, a coloro che hanno votato, lo chiamerà stretto di Trump invece di stretto di Hormuz. Vabbè, piace agli americani, piace anche a me, purché stia a casa sua. Ed abbiamo i media. 007 del Cairo avevano avvertito Israele che il 7 di ottobre nel 22 ci sarebbe stato il famoso attacco tre anni fa. Perciò 23, chiedo scusa, già da settembre, il 26 settembre, gli 007 egiziani hanno avvertito Israele che ha fatto le orecchie da mercante. Camel con forni, date precise, non è chiaro con chi parlò. Perciò vi fu un qualcosa di preallarme che Israele ha ignorato completamente. Ed abbiamo l'ultima notizia. Open, la intelligenza artificiale, reagirono, non sono robot.
agenti dell'intelligenza artificiale hanno tentato di usare altri modelli di intelligenza per superare i controlli anti-robot. Emerge da un rapporto pubblicato nella California Press, indagine ricostruita al millesimo dai ricercatori. Come dico spesso e volentieri, ne vedremo delle belle con l'intelligenza artificiale. Ed abbiamo il nostro bollettino meteorologico. Domani è domenica, bella giornata, sole su tutto il territorio, clima molto mite per il periodo, fin troppo, siamo più bassi del periodo stagionale, zero termico 4100 metri, temperature minime più 13, massime più 26, venti deboli, è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto e naturalmente un buon sabato.

0: Notizie flash.
1: Notizie flash.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.

0: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore.

io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me.

mare per poter andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita,

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
3: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
2: Pubblicità su misura.
3: Monte Canale, pubblicità su misura.
4: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.

ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
2: Volare.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
1: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione, troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Cuore matto che ti seguo ancora.
4: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
6: Che ti vuole bene.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338 66 75 506. oppure 347 14 63 102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Spazzolando qua e là ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte, sempre.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 26 settembre.
1: Fra i vari santi e martiri che il martirologio ricorda nella giornata odierna, vi è anche Sant'Eusebio, vescovo e confessore a Bologna.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Eusebio.
1: Eusebio è un nome di origine greca. La sua forma prima è Eusebios. Era per i greci un nome di significato trasparente, perché corrisponde al nostro Pio. Infatti, il nome è composto da eu, cioè bene, più sebo, ovvero venerare, onorare. Il significato è dunque colui che onora bene gli dèi.

0: Gershwin, uno dei più grandi compositori americani, nacque a Brooklyn, New York, il 26 settembre 1898.
1: Da bambino, George pensava solo a giocare al pallone e a pattinare. Come i suoi compagni, aveva un certo disprezzo per lo studio, soprattutto, per ironia, quello della musica e del canto.
0: Verso i 10 anni ebbe occasione di ascoltare un violinista che dava un concerto alla sua scuola. Fu per lui una rivelazione di cui avrebbe conservato il ricordo per tutta la vita.
1: Il suo primo insegnante di pianoforte fu un'anziana signorina. Il ragazzo, presto, si rese conto che quell'ottima persona non valeva un granché.
0: Fortunatamente, George fu presentato ad Ambitzer, compositore di talento, che gli diede alcune lezioni.
1: A 16 anni, il ragazzo cominciò a comporre delle canzoni che nel 1919 furono cantate da Al Johnson, vennero fatte delle incisioni e furono venduti quasi 1 milione di dischi.
0: Da quel momento Gershwin compose senza sosta, conciliando lo stile jazz con le forme della musica sinfonica.
1: Il compositore morì a Hollywood a 39 anni, l'11 settembre 1937. Tra le sue opere ricordiamo la celebre Rapsodia in Blu, un ritratto immortale della metropoli newyorkese.
0: Modena, 26 settembre 1977. Dopo il divorzio da Niki Lauda, Enzo Ferrari sceglie il canadese Villeneuve come nuovo pilota di Formula 1.
1: 26enne, nato nel Quebec, ex pilota di motoslitte, Villeneuve, vincitore di molte gare in Formula Atlantic, ha debuttato in Formula 1 nel 1977. Nei primi 2 Gran Premi che correrà con la Ferrari, in Canada e in Giappone, vola fuori pista.
0: Roma, 26 settembre 1980. Clamorosamente battuto per un solo voto sul decretone economico, Cossiga si dimette da capo del governo.
1: L'incredibile risultato a sorpresa avviene a scrutinio segreto e per opera dei franchi tiratori. Poco prima, in una votazione palese, aveva ottenuto la fiducia dalla Camera. Fa sensazione la notizia che 2 deputati di C, pur essendo a Montecitorio, non hanno fatto in tempo a votare. Uno era in toilette, l'altro non ha saputo manovrare il pulsante elettronico.
0: E passiamo ad un hobby non molto noto, la raccolta di tappi di bottiglie.
1: Il primatista mondiale in questo tipo di collezione è senza dubbio Arthur Jordan, il quale dal 1969 ha raccolto 710.000 tappi, costruendo una collana lunga 18 chilometri, che ha regalato a sua moglie.
0: Ed anche per oggi abbiamo terminato il nostro almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo La Baita, La Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina, La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello

la tecnologia di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora il nostro cucciolotto è un gattino bello, cerca casa, è un cucciolone bello. Chi vuole adottarlo a 5 mesi circa, chi vuole adottarlo contatti il 329 71 15 598. Abbiamo Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, che è stato salvato da una situazione difficile. Giocherellone, abituato in casa, salvato da gravi problemi di salute. Chi l'ha salvato deve assolutamente cercargli casa. Contattate EMPA, Adozioni Parma, 347 03 61 628. Abbiamo sette cuccioli maschi, femmine, abbandonati da bastardi con la B maiuscola. Chi vuole, hanno circa 4 mesi. Chi vuole adottarli singolarmente, logicamente, se meglio tutti, 347 03 61 628. Ed si avvicina l'ultima data del ultimo mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, per domenica, domani. Domani a Borgotaro si festeggia alla grande. Comune di Borgotaro, la provincia di Parma, vi invitano all'ultimo appuntamento 26 del mercatino dell'antiquariato. Domani ultimo appuntamento. Sempre stando in tema, oggi sarà una grande festa per la banda Città di Fidenza. Banda Città di Fidenza, oggi pomeriggio dalle 16:30 Open Day, cioè per conoscere la scuola di musica cui tutti potete partecipare. Poi alle 18 ci sarà l'inaugurazione della nuova sede lì in via Mazzini, ex macello, nuova sede con rinfresco, buvette. Non mancate a questo grande appuntamento. Ed volete invece fiori, composizioni, volete tutto il meglio, avete Calicantus. Calicantus è a disposizione. Calicantus è
con

voi, dalla nascita alla morte. Calicantus per darvi il meglio, Calicantus per farvi installare la app Canatina, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, Calicantus che propone il pensiero del giorno che è stato inviato da Riccardo di Merano. Riccardo di Merano la pensa così: le parole uccidono. Se le persone sapessero quante parole sbagliate distruggono i sogni, distruggono i rapporti, distruggono autostima, avrebbero un filtro in gola. Se non sei capace di elogiare, di apprezzare, di ammirare, di amare, tieni la bocca chiusa. Abbiamo il nostro appuntamento, attendiamo senza fare alcuna previsione su quello che succederà da parte della difesa di Stasi. C'è la revisione del processo, lo dice l'avvocato Antonio Di Rensis, che insieme con la collega difende Alberto Stasi, condannato definitivamente per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 nella casa a Garlasco, provincia di Pavia. Io, ripeto, aspetterei per commentare. Io ho la massima fiducia nella giustizia, speriamo bene. Ed abbiamo invece, come mai non mi viene, Pichetto entro 4 mesi decreti sul nucleare, perciò ci mancano le energie, ci manca la benzina, il gas, ci manca tutto. Perché non usare il nucleare, quello pulito? Guarderemo entro 4 mesi senza rischiare profondamente. Serve una risposta quantitativa, programmato, se no bisogna riprendere il teleeolico e vivere un disastro attuale col prezzo dell'energia. Ricordiamo comunque che abbiamo per il nucleare, se venisse costruita la prima centrale, ci vorrebbe almeno 8 anni per costruirla, un qualcosa campa cavallo che l'erba cresce. Dimezzato lo sconto delle accise, diesel e benzina aumentati, sale il gasolio, la benzina, l'ENI, ente nazionale idrocarburi, mette un tetto massimo nei suoi distributori a gasolio e a benzina, perciò circa 17 centesimi sotto i prezzi media attuali, perciò viva l'ENI, che ha dato una mano, grande mano, alla economia italiana. Ed abbiamo invece la cronaca, ne abbiamo tanta, tanta da espletare. Donna getta acido
addosso al suo legale. Siamo in Sicilia, vedi la Sicilia e poi muori. Ah no, è Napoli quella. È un avvocato, pronto soccorso, Messina, rimasto vittima di un'aggressione da parte di una cliente. Secondo la prima ricostruzione avrebbe buttato dell'acido, probabilmente soda caustica, provocandogli ustioni al 20% del corpo. Ricoverato in intensiva a Catania con prognosi ancora riservata. 50enne non sarebbe in pericolo di vita, indagano i carabinieri. Siamo o non siamo in Italia, direbbe il grande Totò. Ancora cenere dalla lavica nell'Etna, stop ai voli per Catania. E perciò sospesi tutti i voli, atterraggi e decolli, limitati i decolli, ha deciso il nucleo coordinamento operativo dello scalo di Etnea. Avviso per il volo Vona emesso dalla Inger a livello rosso, il più elevato dei quattro livelli. Come vedete, non si ha pace fra gli ulivi. Operaio morto riapre il Colosseo, perciò riaperto il Colosseo dopo la morte il 22 settembre del 22enne Andrea Moretti, il giovane precipitato da un'impalcatura a 10 metri mentre lavorava nell'impianto di illuminazione. Sito. 7 persone indagate per l'incidente, omicidio colposo relativo a tutte le violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Lunedì sarà effettuata l'autopsia, ufficializzando sui social la riapertura. Il parco archeologico conferma il regolare svolgimento delle attività previste per la giornata europea del patrimonio, cioè oggi. Incendio in un palazzo a Roma, un morto. Fuoco, rinvenuto il corpo di una persona all'interno di un appartamento andato a fuoco all'ottavo piano di un palazzo di Roma. La casa distrutta dal rogo era abitata da un uomo solo che i soccorritori hanno chiamato più volte al telefono senza ricevere risposta. Inoltre 3 persone tratte in salvo dalla vigile del fuoco intervenuti sul posto. Si tratta di 2 anziani invalidi, una donna che abita al terzo piano. Le cause dell'incendio ancora in via di accertamento. Come vedete, abbiamo sempre fatti che mettono l'amaro in bocca, sarebbero evitabili. Attenzione alle truffe online nella vendita dei biglietti per il concerto degli Oasis prossimo anno a Roma. Allerta viene dalla Polizia di Stato, che mette in guardia sui falsi codici di accesso e biglietti venduti sul web. Bisogna acquistare esclusivamente su canali ufficiali, verificare sempre l'affidabilità
del venditore, raccomanda la polizia postale prestare attenzione a possibili siti clonati, non fornire mai la vostra password, dati delle carte, pagamenti, informazioni, questo è scontato e ormai è Vangelo sacrosanto. Ed abbiamo la cronaca estera. Il presidente americano ha respinto in totum il piano di pace dell'Iran. Una tregua, ha riferito i suoi collaboratori, che intende riprendere a bombardare e cancellare dalla faccia della terra l'Iran. Ma quando smetterà di ragliare quel presidente? La proposta di Teheran prevede riapertura dello stretto, ripresa dei negoziati nucleari a uso civile in cambio della revoca del blocco americano. Punti già memorizzati. Nella notte Trump ha cambiato ancora idea e ha pubblicato la mappa dello stretto di Hormuz, invece che lo chiama stretto di Trump. Pensate, pensate dove arriva quest'uomo. Ma io lo dico a coloro che l'hanno votato, a coloro che hanno votato, lo chiamerà stretto di Trump invece di stretto di Hormuz. Vabbè, piace agli americani, piace anche a me, purché stia a casa sua. Ed abbiamo i media. 007 del Cairo avevano avvertito Israele che il 7 di ottobre nel 22 ci sarebbe stato il famoso attacco, tre anni fa, perciò 23, chiedo scusa, già da settembre, il 26 settembre, gli 007 egiziani hanno avvertito Israele che ha fatto le orecchie da mercante. Camel, con forni, date precise, non è chiaro con chi parlò. Perciò vi fu un qualcosa di preallarme che Israele ha ignorato completamente. Ed abbiamo l'ultima notizia. Open, la intelligenza artificiale, reagirono, non sono robot. Agenti dell'intelligenza artificiale hanno tentato di usare altri modelli di intelligenza per superare i controlli anti-robot. Emerge da un rapporto pubblicato nella California Press, indagine ricostruita al millesimo dai ricercatori. Come dico spesso e volentieri, ne vedremo delle belle con l'intelligenza artificiale. Ed abbiamo il nostro bollettino meteorologico. Domani è domenica, bella giornata, sole su tutto il territorio, clima molto mite per il periodo, fin troppo, siamo più bassi del periodo stagionale, zero termico 4100 metri, temperature minime più 13, massime più 26, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomonte.it.
canate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto e naturalmente un buon sabato.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

impazzirei. E Dio solo sa se lei

0: Simone, sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa amata. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

caro fratello mio, che t'hanno fatto? T'hanno sbattuto addosso a una croce e poi dimenticato.

Non vedo.

Ma chi può aver chiamato tanto più di me? Sei sole, non lo sai, chi non dà niente non ha niente mai. L'amore che puoi darmi tu a me non interessa più. Soli non si può,